Vai loatu. O au ole tama Samoa. Ole atali'i, ole Samoa. Ua fafifi atu. Ia te otou. I lunga ole ea. Le ala ia Samoa mole tua. Olea tua mo Samoa. Ia manuia Samoa.